0: casa di dove sono abitato.
1: Spring 12/28/2027, 2025 to Jessica Grabo out of Oneonta.

0: persone.
1: Mi piace niente, beh. Via,
0: fai il tuo ristato.
1: $459.
0: $459.
1: Show myself in 5-1 in service.
0: You're in service 547?